Diventa contasso. Real estate, Bertò, sashimi tuna, Bertò, Lisoro loyalty designer su Leo, Bertò, leather palto, Bertò, che escargo, Bertò, rally car, John Mestas, su IPA, Bertò.

Thank you so much. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice d'estare lassù.